accende un fuoco dentro di me. Non resisto un attimo senza di te. Vieni, vieni vicino, abbracciami, stringimi forte.